Nia fatalo fatu fo iwo ma paanga. Wau me mamae ma ilato fo lo avere tau tua mela unanga sifonga sa otonga e fai malato paanga to tino. Ma lo la vale tau atai ma lo fatu toa. Fai lo atu fo ilo faafonga anga ole uwa to e amtari fo tau tua masani. Lea unanga fai fai pia lau prokalami sa mole si ufafonga ole sa otonga. Lau to una masani. Lua i toni tui mongo pota o lua apolo vivir mua mua. Ea bifo na masani ai. Ea oi alea. Ya masio mato no fa per pelle de lotto malanga o fanfau musa matele tu malo salen al mutele sala fai e to tono samo ol samo oi ole ter tali te mi to tali u multa to fonosu de an fa fonga ya yo longata ya a wanga ya tu malo longa o lo tanoa ya polo malele fo le minista au le lei ya o tupe. Ya po ia fo'olo o ia lufilufina ia le tūlanga le tamau a inga i tauselen ia o sio tātou watono ia manu ia lau tāpua inga malau fa'asausaunga inga i fa'afifianga o tali tali ai tu tali umeo le tātou fonousu ia no fa'a wawai leo lau fa'afunga anga ia malata fa'a longolongo le lope te iwa uma fa'atasi tātou le teope uma mefo'l fono ele mai al tātou tautua

Ya ona se e mai lole le astofi tato oi le asolulu, le asolulu laval na na mua mua ia tulanga i aio talong. Ya ona fato a fataunu ina i lola ia lea o le tato matumatenga o mafofonga pe o masani asolulu. Le loto fo ila tato le asolulu le matemai numero. Ya sa utato numero, numero fasfulu mal fasfu mal lua. Fasful mal fasful mal lua ya laua o man fa mal lua tu ele ai se tasina sa o le mat ya ele le ana fa fonga mai ya po la numero sa e mateina ya pe tau la lata ya ai o le fasful mal fa lua ele loto la solu o le version te ne la so sfum mal fitu o sa lo me lu mal tasi o te wila numero lua o man o numero tolu sa tele numero fitu sa lo me le valu sa tele numero iva. Ya le la va ya tuele tu tali un teléfono le lo po la oferta un maftanga le lo pete un marta un maftanga fa pero le amalolo ya tal seia ya tu fo mai fa mai el sao no anga ale min sta tupe o sa tele no me la ivo kisals fulu kisals fumertasi o manols futolu te wilal su fa sa tele su lima te wilal lua su malima kisal lua su maleono sa lo mel tols fulu o manol tols fulu mal tolu. Ya ona nga imailo lea fase furu le stasi de mateina fasu tasi le ai mal fasu mal lua le lua i tato numero le ai fuse si na mateina le fa lua o numero na al tato mato mtenga mafofonga fasu furu mal fa lua afto a mawal mate ya ale fionga la pasi ya lunga la fa tolu fa fa fa lima ya le lan fa malu lua toi le stasi ni fa mneina ile tato a matumtenga mafofonga ile aso lulu va yason te nei ya ona se mai lolea ile tato VOF 20 la stofi VOF 20 la stofi ya le si va ayatulale a ma wel tato man malo le stofi ol vason te nei le aso lua se fulu o sorry la sumal valu o le tato pelpor o sfumal iva numero suma leiva o sa lome numero tasi o kisa numero lua o te wila numero tolu manol numero fa o tini ile numero fitu sa lome le valu sa tele leiva o luanga lau sfulu ma luanga lau sfulu mal tasi o manol sfulu male lua o vaa ile sfulu tolu te wila sfulu fa sa tele sfulu lima o kisa sfulu ono o sorry o kisa sfulu valu o tini ile sfulu male iva o le tato numero na o le PowerPoint version te nei o le sifuru male iva ia ua faamuniaina ai le tinā foi po le faletua iā tini o le faletua lenā o le susuga iā vaa vaa lena mamue ma le numera 20 ia e sau tatou PowerPoint o le numera 20 male iva ia faamolemole pe a faapeo faafoga mai le susuga iā vaa ia e suatu le tatou faloloa i Nation Opens le Pacific Island Mix ya epiki na fu fa ilonga pe on silfia fa amuni na isio fa tu ya chini ya ele numero se fu maleiva ya tato vio f20 na la so to fio va ya son ti nei ya a se ile liu mai la na po et tato mat mtenga tau ile mat mtenga ma fu fu ya epe fo on masan ya tato au nanga e mate mtenga o mafofonga la sorulu ya e VOF 20 la stofi ya o ana pola lea tato unanga nafi.